0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolor na di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador na di enter mundo, co ora qui ta den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dornan. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindavo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in ana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia resuscita fuori di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunione di Santo pordon di pica resurrezione di carne e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, santo omnipotente, santo imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Deus eterno, den quem de misericórdia ta infinito e tesouro de compaixão ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós. Per momento nan difícil, nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança, nos sometemos na vos santo voluntad, cuta amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Gianluna 3 di Augustus, Evangelia uitatum aforii San Mateo, capitolul 10, quater, uitatum a versiculul 28. Petru avisa, Señor, si tavo la gamicana riba awa, bimi cerca bo. Palabra poveta, cana riba awa, cana riba awa, rumana. E disciple nanta mira Jesus cana riba awa, e dentro un instante nanta chiede cuta un spirito, nanta spanta. Ora Jesus ta visa cuta te, e Pedro ta hai coraggio di pidi lo che ta parse impossibile. E che assieme a Jesus, e che cana riba awa, rumana. Camita cu Jesus ta propone Pedro, e tambe, e camita cu Jesus che propone cada un di nos, non ta facile. Ta camita di cruz, o e ta camita riba agua. Ta parse algo impossibile, o por lo menos difficile. Si nos avagnos proprio limitazione umano, nos por spanta, non ta turgende, ti incoraggi pa accepta el reto aquí, cana camita di Jesus.

Mirëmëngjes Zandër të rendi kuantar, minutë leu fodi e ora di 7. E altrimenti non sa clampa bai comparti seguentemente Santi Evangelio di Aoi Segun nos calendario liturgico per lo che ti tratta e ciclo A nos 30 per lo che ti tratta e di 18 Siban dei nos tempo comune, tempo ordinario. E per me che non si vai a compartire Santi Evangeli di Yahweh, che non si vede che pidi Spirito Santo di Dio su iudanza, sigi usano, sigi cubrino, sigi illuminano sentito, non si comprendimento, tambe e conoscimento di parola per noi.

Ave Maida, no sta trep tu cammina. Bandal non dusci bacciata, se ne chi, vos abbati un pari ende come ste mani, i se hoi pachi, i se hoi pei, vos ako? Che bacciatea, vo? La ganos bacciata, poi ne bacciatazzo bandang ave Maida. Antessa chi te vai dedicava a mio amico Francisco, Francisco Feliz Maida. Mi hena na aio, buon dia, buon dia. Pota quare canzione chi te bisa, no speak Spanish, my love, no speak Spanish, e dusci bacciata chi? Almita presente pa bove ma inta pa boko armainte bisa viejo tempo no saquita ponebo recordar clac clac mi tabac bo imaginabo bo mira miki grape wash ta vale cosa aquí con mi amigo Juan Carlos y de paso mi tamanana tur dos un feliz mainta turcos bos bon pavo Juan Carlos bon simán miro man bon simán.

Promego nos vai para casa comercial, ma te bisa kuda si possibile programma qui. Sa che te buon momento, posso buon mesa, mi tengo aprovecha, vai che in cucina passa man con mi yogurt, pa mi vai come mi musli, con mi yogurt di pizza, naturalmente. Pizza ice cream fabbrico te per cura pa de temporada che ora calor da la sina e any time of the day ice cream ta ba super. Saluda pa Gina e pa Pizza ta me desiando posso buon siman e turcos bon. Gina no bisami. Mita botai Gina, non vi sami. Feliz paita, buon simpa Bodushi. E sa chi nada más y nada menos cu Gardel Batistella. E canción titula, sa chi ta vai dedicar especialmente pa mi graninan. Desden. Bota qua la canción que, o sa chi canta cantina ranchera, ma sha bonita mes, ta Berta, ma sha bonita.